protezioni di paralelli, di grandi ricchianti uno che andrà. Immagine di uno stabilimento in attivo e rovinante di partenace, il tuo ritro comunica. Ding dong.

mini abutata dudinate ciao idia e ripeti sciabele e zetti chi ampazzisciate.